Chiariamo un attimo Giorgio Miguel Danchi per pensare con il signor Benciaro Manco ne. Vedete sempre la punta romana che spera con lo scadono e non sparti dei messaggi a chi e con un altro problema di praticare la nostra vita e anche con altri. Ma non terminiamo che la vita romana se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

0: arriva buono. Signor Locumpi, cude l'aster un cosco e aprimentivo. Bomi lager da na camilla.
1: Para cada pessoa, provavelmente, Senhor, acerca que trono de graça, de confiança e fé, que Deus que avisa pedir, busca e bate, de um Deus real com sua palavra da si, amém. E com tudo o que avisa, está assim. E, obviamente, Senhor, riba boa palavra, riba bom mandato, boa invitação, e poi quello che esclama na abo nanga pidi Signore nanga roghe nanga bati e bo palabra de bisanos con nanga insaccare mira nabo e nang carga da radiante e ningun ku buscabo su carlo che da decepciona mi bon Dios ave menta a orte ne compassion e misericordia di cada un ca supplicava a cada un qua roga nabo abo sa kigo ta bon panan. E la cacada è di comprendere che vuoi dare lo che è buono, vuoi contestare lo che è buono, e direzione che vuoi tomare, il momento che vuoi tomare, e stare che vuoi tomare, Signore, è un buono. Posso conoscere ave mañana, e al gobierno vuoi contestare nel quadro di eternità, Signore. Per essere uno sforzo e grazia per accettare in maniera che abbia la guia. Per conoscere il deseo, vuoi conoscere l'angelo e il corazzo, Signore. Vos conocemos obviamente para primitirnos con lo que inclinamos rey y escúchanos dan que bendición a vos pueblo obviamente y ahora inspiranos por la inspiración de vos palabra en el nombre de Jesús, amén.

0: perché tanto è sabato. Era che tu sei in che lagava. L'uomo che non stai tu posto. Ma ti aspetta passando, nem poco passerei. Passando a passo, se ne viene l'umano limpia. Ora poche ore. Perché io sono ancora sotto a pegare, non sai. Ora poche ore. Non è l'umano? E tu sei visto a noi. E non ha parla che tu pensi che è un uomo da rappresentante di un nazione poderoso che non ti teme né stima a Dio. È a dire, non ti ni teme a Dio, ni non ti stima a Dio. Ti schieta un stanno, non ti sono costante, vedi che tu sei costante, ma gana. E ne che costante, ma poterà dice. Camilla è da na che non mi rumano, a te ti bisogna seguire, non ti ni teme ni stima a Dio. E come chiamano passi come gente di confianza o ricchezza nan, temporal di una nazione. Che mi dice, è una cosa che chiamano cosa passi a relazione con un'altra cosa che non costa. Cammina costa e da te costa temporal. Perché che è una cosa che assi assunto nan, o sea, non che negligia con un'altra, non può negligia che ti viene. La pensé, a ver, me quedé encorajando mi humano, la ganó sin glorificar a Dios, de en cada un cos chiquito, que Dios bendiciona a nosotros con él. Mi hermano porta trabajo, porta maleza, porta un casa, a soma cuando de nos quizás está restando a Dios, oh Señor, nada un casa verdadero, mi hermano. Baja y el casa, mi hermano, menos a la noche. Pastor, a beleza. A pessoa, meu irmão, se glorificar a Deus em cada constante dito. Lá não siga confiando em Deus. E passinha para adiante, meu irmão, ora tempo vai vir a mais perto aqui. Dormo não se glorificar a Deus em constante dito. Ora é tentação, é constante grande tempestade, mas vim. Nós porque dá para fiel. O bom Deus vai glorificar a Deus.
1: Amém.
0: E para nós clausurar, nós está pedindo, meu irmão, que nós pôr a canta cantica 183. Me quer canta Cristo, seu amor. Que Deus está com Deus também adicionando nós com seu amor. E também sei nós que canta Deus, seu amor. E nós canta, dona. E com nós pôr a canta para, assim nós pôr a nossa curva. E assim nós vamos glorificar a Deus, família de canto, hein? Glória a Deus.

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, invitar uma pessoa, vai no telefone, invitando para escutar, de maneira a que há tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escuta a rádio dela, 2.7, o evento. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus, há o na vida de transformar, há o na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada o evento. Por salva un alma di perdição. Bona che vale la pena, bon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo con ovviamente di una parola di Signore. Avo per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosco. Quei buchi marca un bisogno. Scusando bene, non spondo scelta ovviamente. Di un messaggio di ispirazione. Mi andavo per seguire. Amano due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

e che si buca ne ribe awene e che bisabo e mente che nave vittoria e sa den chi bota passando e la mire biento nan contrario già leve pore mire biento su la contra bon per eta na control su bista tata riba bo mai mege tormenta se gue terrese la mire biento nan i olanda su ta contra bo e menta e di mia resta papo bofeno faiabo ma mirabo diabo che era destruito per ame si ora c'è un papo

chiariamo un attimo Giovanni Miguel, dà anche per messaggio con il signore Ben Sharuman con lui. Vedo assieme a punta romana, che spera, con lo scadro mai non sparti dei miei messaggi a chi, e con un altro problema di praticare in vita, e anche con altri. Ma non terminiamo, che il romano si non si canta para, se non si canta la cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente, non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi si rincoraggia una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa Rubio Corazon. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor. Agora, com uma pessoa de maneira boa, ajama um telefone, me suena, escute a rádio dela, 2.7, obviamente. E é uma chamada se na escuta, e haja, não conhece Jesus. Haja na vida de transformar. Haja na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Di non conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, non si ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.